Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weetbix sa selemo kaofela ka Weetbix Breakfast Club. Ka ho re bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weetbix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.

Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weetbix sa selemo kaofela ka Weetbix Breakfast Club. Ka ho re bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weetbix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.

Batho ba ipea monyetleng wa ho hapa 5000 rand le di Weetbix sa selemo kaofela ka Weetbix Breakfast Club. Ka ho re bolela ha bonolo fela, ka moo ba qhobang maphelo a bona lehlanahlaneng la hoseng le ho qetella tsatsi la bona ba ntse ba le morolo. Romela voice note ho kenela Weetbix, tsela ya ho qala tsatsi la hao, ho na le melawana le dipehelo.

0: Hari le buela rato sa rabele ka tseo tsa bulipi. Ha se khabela jole ma medisa lo sorry ke nako ya hore ro fe di hlotse di tabatse di papadi useng hona me re di thagola ka di papadi tsa mapo le fatse re sheba di papadi tsa bapetso ho group K ma ba ne bisibu le useng hona.
1: Tso ena o itlisetswa ke McDonald's motsietsi ya motlotlo wa di papadi tsa mapo le fatse tsa FIFA.
0: Tick Democratic Republic of Congo e ke ditse palo di hlopa tsa continent ya Africa tse fetela mogatlhelong wa mantshano ka mora hore DRC e hlole Uzbekistan ka dintlha tse tharo e le nngwe papading e nngwe hona mona ho group K.

0: mohau e ka pa masidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: So wait! Mose wana lane ya buitelo ba ho fumana tukulo ya sechaba sa rona. Kaolang li ke tle le khumula 88.4. Kapa le download SABC Plus app ho mamela lesedi FM. Ke mo

karolo ya setšhaba sa rona. Kgaolang le iketle lekhubung la 88.4 kapa le download SABC Plus app go mamela lesedi FM.

setjhaba sa rona. Kgaolang le iketle lekhubung la 88.4. Kapa le download SABC Plus app ho mamela lesedi FM.

Mama di talente ya mushimani ona ya tsosa ya makatsa loyiso are is on me pijana wena tixi are first time di ona wa week age of miracle se bareng ka barbe antodi matlo ho ra ke bobedi tsebeletso ke le sedu SABC di tabatsena tsa ho ra ya bobedi re di balwa ke sibuhudi Rabosana Roger Madie.

0: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fepheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di theko e tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. Inke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Helang, o batla ho tseba tekatekano ya TV license ya hao? Empa o hloile ho ema sebaka? Se kgathatsehe. Romela ka potlako molaetsa o nang le ID kapa nomoro ya TV license ya hao ho 44210. Hopola, ho sebetsa ditifiso tse tlwaelehileng tsa SMS. Tekatekano ya hao e tla hanghang hohle moo o leng teng. Ho bobebe jwalo feela, jwalo hobaneng o qeaqea? Efe monyetla o kgone ho fumana ditaba ka ho panyaha leihlo. Ho na le melawana le dipehelo.
2: Re le tsebisa ka 10 piece bucket ya KFC e so ka nyibonwa Kentucky Tuesday ena.
3: Stop.
2: Fumana maka a le shome a goho ka 129 ka.
3: Stop it.
2: Me o boloke 44 randa. 44 randa o ka boela wa fumana mili o mong hape ka tjhelete eno.
3: Stop it, I like it.
2: Wa ithabela. Tshe, o irata. Ka la bobedi lena fela KFC fela. Hona le melawana le dipehelo.
4: Re keteka kgwedi ya batjha, mme re re go letlobo le letjha, emang ka maoto, le itshupe gore ka ra matjhaba a lefatshe le teng, mme le na le bokgoni. Lesedi FM le keteka dilemo tse 50 ho tloha ka la 16 June 1976. Ke molelwa.
5: Afrika Borwa, ha re a salla morao dipapading tsa mogope wa lefatshe tsa FIFA 2026 World Cup. Mamela kgaso ya dipapadi tsena ho Lesedi FM. Ke molelo. Ha e le Sontaha o iketlile, o etsa eng? Re lenaneong la re kaofela, le Veli Moloi, Audia Strada.
6: Ao mame di reseveditse ka jeno mona ho Lesedi FM. E tsura majolo hantle metsotsong ya robedi le sekoto. Pele wa tla hora ya boraro. Renele re mino mino mino re ka ofela. Re tla horeng ya le shimela metsong me di kitsa ke tswa kwano. Se ya le moya sentse se bokolla. O teng e tsholo lo ka woke. O tsa majolo le mohlophiswa le nanemo. La di papadi DK. Dikeledi le tsiri ba tla o bea gore nyane ya botshelela ba o sie jalo go kakapa ka jazz mama di re shebile bafana bafana he ka jeno ao ba tla le yo a re a feta ka nnete mona re fitela ha monate nati nati bana ba haisa mama di go papale tsipine monate Peter Gabriel are in your eyes nala ga le bitso ke veli mulo ke mvololo ke a utia strada re kopana na kong etlang mana ne nga tsebeletso ya Lesedi FM ma medikia le bua ba le letsatsi le mana timang ha go sia mo ma mediku sia jalo ga pine mana ting ke yani ore renegade mana ho Lesedi FM bye bye.

0: Di tabatsena sa rai ya botlano di fella mona o ka bola tamela e mamela tseding hape hana ko etlabele ho rai ya botselela mogatlo kwa o ketela wa di papadi le mochana
1: le seria pa a ke mo le

0: mona ke Musa ho le Sedia FM no mkita ke tlo rekisa gatha la o katela e be ke ya betse ya ka studio ke sanga le tala ke nyolo sa gohlo ke le ba ka dipuding
1: o ka ba le hlasipa la bothata ba molao ho tswara ka phoso tlhekefetso tlhalo ntle le kgang diqabang ka rente ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing Clientele Legal e ufa maqwetha a hlwahlwa ka ditefelo tse theko e tlase ka kgwedi maqwetha a rona Amalala laotso ho thusa. Hora tse 24 ka letsatsi. SMS ha lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General. Ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mo ho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Ha re latole mathataro. Re phela ka ona. Re a amogela. Mme re dula re leka. Ha re ke re inele. Hobane re batla ho phela ho bona letsatsi le leng. Dipilo tsa rona. Di emedite me bikutjo ba rona bo ahilwe kutimwa mikutjo ka hasel ya rona se tshaba sa ro ka o tshwara malapa mmogo le ha ho iketsetsa tumelo re pelo ya mzantsi re batho ba yona dipelo tse thata ke tsona tsa ho ya pele
3: na kontsa tahlelo bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong godisega di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane hore ntse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele hore ke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe Inke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatsa di forum SMS ali sedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
4: Dipapadi le tsholo luka uke
0: Baba di kajeno horeng ya borobong ho tlo bapala bafana bafana le naha ya Canada papadi ya o tla ha setswa sebeletsong ya lesedi ke Thabiso Mafrika ana le Rickbone o kae Mafrika tough guy ana le Ernest Makaya Rickbone e jwalo he mamedi o tla ifumana mona ho lesedi mona ke a gola pele mana ho ra borobong o tla ba sontso ifumana hlokomela hle taba tsa ra borobong di tla balwa pele ho mo tla balwa pele ho mono o tla hle ho be monnati ya holo le na sekitatetse ha DK ke sebeditswa tswa DK go jwetse a ne dire sebeditse mo mamedi re sebeditse hona ho mona ke enkole Amanda Black ho le Sedia FM mina nawe na le wena re sebeditse hle monga feme lwena DK yes

mokwetlisiwa Orlando Pirates wadu ona batwa ke tshopa sa Raja Casablanca empa ho hang fela itse le letho ke tla dula mona ho mabakaneya sentseng dipitsa mo mabele ke hore pitswa mosimane o batla ho kwetlisa bafana bafana re a tseba hore Hiko Bruce o itse ha kontraka e fela ka mora World Cup ya hae fela ke bone taba tse di maobane hore a ka nna fetola menahano ya hae a dula fela pitswa mosimane le yena wa se batla hlopa setulo sena sa hore a kwetlise bafana bafana di ya ha mahlatsi di ya ka bohlale hora ke a botshelela tshebeletso ena ke ya mantlha lesedi FM ho SABC ditaba tsa hora ya botshelela di bolwa ke malome Rabosana Roger Madiehe.

maikutlo a hae hlile ana le ntweng e kgolo ya ho ntsha maseka hare e leng dijo tsa maikutlo e otla hantle bo di high blood teng mane e otla mane bo lefung la tsukire ke ka ho ka mehla ke ke tsukire mino mapala a ka kula bohlokwa ntleng ya o theola kgatello ya maikutlo a radio e be radio e be radio nna ke tshepe e etsang modumo moholo modumo wa tshepe ya Simpala.

0: Re phetela ditaba tsena tsa gore bosupa ka o lekola di-temperature re kala ka porofense ya Gauteng, Pretoria di tlaba pakeng tsa 7 le 22, Johannesburg di be pakeng tsa 5 le 20, Vereeniging di tlaba pakeng tsa 4 le 21, Mpumalanga Mbombela di tlaba pakeng tsa 9 le 27, Emelo di be pakeng tsa 3 le 19, ha Emalahleni di tlaba pakeng tsa 5 le 21, Limpopo Polokwane di tlaba pakeng tsa 7 le 23, Palabora di be pakeng tsa 13 le 28, Northwest Klerksdorp di tlaba pakeng tsa 6 le 22, Potchefstroom di be pakeng tsa 5 le 22, Hamahikeng di tlaba pakeng tsa 8 le 22, Free State Bloemfontein di tlaba pakeng tsa 6 le 19, Welkom di be pakeng tsa 6 le 21, Bethlehem di tlaba pakeng tsa 4 le 18, Northern Cape Upington di tlaba pakeng tsa 7 le 19, Kimberley di be pakeng tsa 7 le 18, Western Cape, Cape Town di tlaba pakeng tsa 9 le 13, George di be pakeng tsa 9 le 14, Habiford West di tlaba pakeng tsa 8 le 12, Eastern Cape, Makanda di tlaba pakeng tsa 11 le 15, Port St. John's di be pakeng tsa 15 le 20, Hamtata di tlaba pakeng tsa 10 le 20, KwaZulu-Natal, Durban di tlaba pakeng tsa 14 le 26, Richards Bay di be pakeng tsa 14 le 29, Pietermaritzburg teng di tlaba pakeng tsa 9 le 24, Ladysmith di tlaba pakeng tsa 6 le 23. Ditaba tsena tsa raya bosupa mmoho le temperature di fella mona ebile le tsa ho qetela tsa letsatsi ka jeno ka lebaka la kgaso ya papadi ya bolo e tlang ho ba teng horenyane ya borobong mo setlhopha sa naha sa Bafana Bafana se tlang ho bapala jwalo kgatlhanong le setlhopha sa naha ya Canada. Boela mamela tse ding hape mamedi o sa nuseng ha nako e tlabe le hora ya bohlano. Ke boela ke kgutlela wena ka kapa ka lenaneo la jazz.
1: Mamela jazz le lehlohonolo tshoo Sontaha se seng le se seng ho tloha horeng ya botshelela ho fihlela horeng ya borobedi. Jazz lehlohonolo tshoo ka kapa ho lesedi FM.
2: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Mamela jazz le lehlohonolo tshoo Sontaha se seng le se seng ho tloha horeng ya botshelela ho fihlela horeng ya borobedi. Jazz lehlohonolo tshoo ka kapa ho lesedi FM.

the producer, the conductor, Mutapi, the award-winning, Muna Yatwa Longa Kamana Maka KZN Deben, as promised, K. Libito Lapina, Victor Masondo. Victor Masondo. Anibuwe number on some halata 086-000-3084. Kimo kidu ting a ting. Hopola regulata ti lele holo. Lele holo hadi history ya ngolo. Dibuking at se holo. Lele tobo lenzing a little hola. Batate bauri limong a seudimu. Selema sa 2026 bafana bafana e sebedite il kgetlo la pele historing ya rona ya Afrika borwa e sa Afrika borwa fela Afrika ka kakaretso o bandike di ka bongata di hlopa bone o tse mashuma mararo tsa o qetela Lesono lo que la haula tsulo la voz radio ibi radio ibi a radio ibi radio negativi e yetsanga modumo o mogolo lesono la hatsulo lesono lo la voz

0: Sports. Di khalala tse kgolo tsa dipapadi di se di tukiseditse ketsahalo e tswileng matsoho sethaleng se seholo holo sa bolo ya maoto. Mokete wa 2026 wa papadi e babatsehang o tliswa ke dintlha tse thibang letsatsi, boqhetseke bo hlollang boitsebelo ba lefatshe le metsotso e sa lebaleheng ha dikakapa di lwanela bompudi ba lefatshe. Bahlasedi ba tla ba batlabe ba tobane le basireletsi, di-striker di qutisana lehlokwa le dithibathibane. Balatedi ba le lentswe le leng ha mpudi e motjha wa lefatshe a rweswa gau, ke mang ya tla phahamisa moputso o mogolohadi wa bolo ya maoto? Ke a botsa. Sefeto ke papadi e nngwe le e nngwe le goal e nngwe le e nngwe ho SABC e matlafaditsweng ke Hollywood Bets. Mamede motle, nako e fihlile ya hore nna le wena re kopane le mokwa le dithibathibane. Balatedi ba le lentswe le leng ha mpudi e motjha wa lefatshe a rweswa gau, ke mang ya tla phahamisa moputso o mogolohadi wa bolo ya maoto? Ke a botsa. Sefeto ke papadi e nngwe le e nngwe le goal e nngwe le e nngwe ho SABC e matlafaditsweng ke Hollywood Bets. Mamede motle, nako e fihlile ya hore nna le wena re kopane le mosebetsi mmoho le nna Thabiso Mafereka ya tla etsa mosebetsi o kgabane wa o reneletsa tse hlophisitsweng ka kwano ka mose o mawatle. O itse o ka mona ka mose o mawatle. Halo Abu Thabiso.
1: Ee, so hoja.
0: Hey, hona le pina ke ratang a buite Thabiso. Hai salutsa.

0: Ntate Gauta o so buile hore bo ntate ba ka thusa ka eng ka tlu wa re taba o phea se mohlolo tla tla ba di shoke wa bua tse dinyetsa bo ma ho hlatswa lo fiela ba ne wa ba botsa hore na re le batho ba bakuda ba tla etsa jwa e le ntaba go jwala a go go jwetse ka ene horeng a tshika nete ho ha motho a monna ka tlung ha lokela ho ietsa kapa ene hore motho a mosadi ha lokela ho ietsa ke difintse ka nete tsegereng tsena di loketse bana ba itseng fela
1: da ba tsere ena ke a mmisi a ntate fela ke ha ho ena le hore jwale ho na le ditaba tsa lelapa tse tshwanetseng hore di lekise ebe ho na le mathata e bang a teng kapa ditaba di batla di sa tsamaye hantle ha ntate a le siko ha ho na tse mme a ka di dumela ntate a le siko ntle le ha a sa hlokaetse empa le ha ka ba hlokala ditaba tsa ho bua ka botebo ba lelapa di ntse di hloka ho be le ya motona tse buang ke bo ntate diteng tseo mme a kekeng a di okamela tlhaka ntate.